0: Good evening, comrades. State ascoltando Radio Filef su 3CR 855 AM, la vostra radio antifascista.
1: Esattamente, la vostra radio antifascista. E siete qui sulle onde libere di Radio 3CR per un'altra puntata di Radio Filef. E quello era il gruppo Assemblea Musicale Teatrale con la loro canzone Ribellarsi è giusto, dall'album Marilyn del 1977. Per ricordarvi a tutti ascoltatori e ascoltatrici che ribellarsi è giusto. E visto che si parla di ribellarsi, si può parlare un po' delle manifestazioni che si sono svolte questo fine settimana, che il 10 ottobre è stato indetto come giorno internazionale per la lotta per la Palestina. Matthew, you were at the Free Palestine rally here in Melbourne. How was that?
2: I think that was quite huge. I'd estimate somewhere between around 10,000, possibly 15,000 people, because it seemed like the end of the people marching didn't seem to end. And actually, I read somewhere on a lot of stuff on social media this week that there were rallies all across Australia in 30 cities all around Australia, large regional cities, capital cities, small towns, and that apparently Australia led the way in terms of rallies having consisting of 10,000 people or more. So I think that demonstrates generally out there people's feelings are out of step with the political class in this country. I'm particularly aiming it at
1: the political class is out of step with the people's voice.
2: Yes. Sorry, did I say it the other way around? Oops. Oh no. That's what I meant to say, Tobia. The political classes are out of step with what the people's desires are, and that they desire justice for the Palestinians. I think we saw similar signs of that last year. What was the estimates? About 300,000 people came out in the rain, really inclement weather in Sydney, to march the bridge. And we heard at council that train stations were full of people. There were so many people they couldn't get there, but they still tried all their efforts to get out and march.
1: Yeah, and un po' anche questa aria che cambia dopo tre anni. Perché volevo leggere anche un paio di cose, ma prima penso che sia importante anche leggere le parole di questa scrittrice italo-palestinese Sara Awad, che parla su critica.it, metteremo il link sul podcast, ma che fa una riflessione su tre anni di genocidio a Gaza e noi palestinesi siamo sempre più soli. Leggo adesso: il 7 ottobre 2026 ricorre il terzo anniversario dell'inizio di un nuovo genocidio, un giorno che a Gaza che a Gaza non solo ha cambiato tutto, ma che non ci ha restituiti i nostri diritti, la nostra storia tragica come palestinesi derubati della nostra terra e delle nostre vite, risale a molto prima e va molto oltre. Ma 2 milioni di esseri umani fino a quel momento conducevano una vita completamente diversa. Per chi viveva lì, la mattina del 7 ottobre è iniziato all'insegna dell'incertezza. I telefoni hanno cominciato a squillare, si scambiavano messaggi, le famiglie cercavano di capire cosa stesse succedendo e se i propri cari fossero al sicuro. Non c'era modo di sapere in quelle prime ore che la violenza sarebbe continuata, non per giorni o settimane, ma per anni. Non avremmo mai potuto immaginare che il genocidio sarebbe continuato fino ad oggi, a 3 anni esatti di distanza, mentre ci troviamo in quella che dovrebbe essere una tregua. Fino dal primo istante di quel giorno le nostre vite sono cambiate. Tutto è diventato più soffocante di qualsiasi aggressione che Gaza avesse mai subito prima. Prima di passare a ciò, che è accaduto dopo il 7 ottobre, è importante collocare quel giorno nel contesto della storia più ampia vissuta dai palestinesi. E continua la Sara e allegherò tutto, però è anche importante ricordare l'impatto vero, reale che ha avuto su queste persone che erano a Gaza, che adesso rimangono tuttora a Gaza, quelli che rimangono. Le stime sono a ufficiali sono a 75, ma ci sono 75.000, però le stime di Lancet lo stimano molto più alto, a 200, e in queste tutte le manifestazioni è importante ricordare quello che ci dirige e dirige la nostra rabbia e frustrazione a questi governi che sembrano fatti come fatti di muraglie di gomma, che le nostre parole e le nostre voci rimbalzano. Però per ora scendiamo in piazza, nelle tante piazze in Italia, perché questo fine settimana più di 82 piazze e presidi sono stati stabiliti il 10 ottobre e li abbiamo raccolti un po' qui per voi.

siamo qui a chiedere alle persone semplicemente un atto di carità o di solidarietà, ma proprio una presa di posizione politica, perché la questione palestinese, l'abbiamo detto in questi 3 anni e continuiamo a dirlo, ha bisogno di soluzioni politiche. Noi non ci basta oggi che ci dicono riconosciamo lo Stato di Palestina, siamo qui a chiedere che vogliamo che Israele venga isolata, che Israele deve essere boicottata, ci devono essere le sanzioni, così come hanno fatto oltre 20 pacchetti di sanzioni nei confronti della Russia e neanche un pacchetto di sanzioni nei confronti di Israele. Siamo qui per chiedere che non possono continuare a dirci voi condannate il 7 ottobre dopo 3 anni di genocidio, perché questa è la domanda che continuano a fare tutti i giornalisti, che si dovrebbero, giornalisti o politici, chiunque faccia questa domanda: dopo 78 anni di occupazione, 3 anni di genocidio, nulla può giustificare il genocidio. Abbiamo visto anche il film Nazza, proprio, che dimostra come l'intento di Israele è quello di portare avanti la pulizia etnica del popolo palestinese, quindi non sono assolutamente effetti collaterali, ma loro volevano completamente uccidere il popolo palestinese e completare quel progetto che hanno cominciato con la nascita dello Stato di Israele. Siamo qua anche per dire che Israele è un problema che riguarda tutte e tutti noi, perché la Palestina è il laboratorio delle destre estreme, è il laboratorio dove si sperimentano sistemi di sorveglianza, dove si sperimenta l'intelligenza artificiale, dove si sperimentano armi che vengono esportate poi qui. Quindi noi dovremmo fermare Israele, perché è un pericolo che riguarda anche noi. Vediamo come stiamo assistendo a un'israelizzazione delle nostre società, dei nostri territori, lo vediamo in Val di Su, in Valsesia, ad Udine, lo vediamo in Toscana, lo vediamo in Albania, lo vediamo ad Ostuni, in Puglia, in Sardegna, dove stanno comprando completamente spiagge, stanno ripopolando i borghi, quindi è un sistema che si sta esportando.

0: continuano a dirci noi vogliamo riconoscere lo Stato di Palestina, ed è quello che prima dicevo, oggi dire che noi vogliamo riconoscere lo Stato di Palestina non ci basta, ma proprio perché secondo il diritto internazionale ci dovrebbero essere dei confini ben precisi, Israele è l'unica democrazia che non ha dei confini e quindi oggi non può nascere uno Stato palestinese senza dei confini, non abbiamo integrità territoriale, vediamo come gli insediamenti illegali continuano a crescere in Cisgiordania di giorno in giorno, vediamo una Gaza completamente distrutta e completamente divisa dalla Cisgiordania, quindi non ci sono dei confini, non c'è un'integrità, dove lo vogliono riconoscere lo Stato di Palestina? Quello che oggi dovrebbero fare è chiedere le sanzioni, l'embargo militare e soprattutto isolare Israele, questo è quello che noi chiediamo ai partiti di opposizione, non ci basta riconoscimento, anche perché tanti di quei partiti quando stavano al governo potevano riconoscerlo e non l'hanno mai fatto.
1: Stiamo vedendo che negli ultimi anni di governo sono passati moltissimi DDL estremamente nocivi alle nostre libertà che sono nostre per la nostra Costituzione, che sono nostre di diritto e che continuano a ledere la nostra libertà. Moltissime leggi liberticide sono state passate e anche questo probabilmente per l'andazzo che sta avendo il nostro governo e l'Italia in questo periodo e tantissimi altri governi in Europa e anche fuori.
2: A un anno dalla fine delle grandi mobilitazioni dello scorso anno, come mai è importante oggi continuare a essere in piazza?
3: Perché dobbiamo essere qui, perché non è ancora cambiato nulla. Non dobbiamo far finta, poiché sentiamo queste notizie tutti i giorni, non dobbiamo abituarci, diciamo, alla quotidianità. Dobbiamo lottare perché i diritti loro sono anche i diritti nostri. Piano piano ci stanno impoverendo tutti ed è questo il loro scopo, quello di sottometterci.
4: Vedo un corteo, non abbiamo una stima precisa, però diverse migliaia di persone sono in piazza. Vogliamo anche salutare da questa piazza le altre piazze in Italia e dire che 82 fra presidi e cortei a livello nazionale è una buona risposta al governo fascista, alla mamma cristiana, che deve cambiare rotta e subito nella sua complicità con i sionisti e col crimine e col genocidio. Un'altra cosa che abbiamo segnato oggi, abbiamo messo la foto di tutti i detenuti palestinesi in Italia e abbiamo chiediamo la liberazione immediata di loro e chiediamo di non ospitare, come continuano ad ospitare, abbiamo saputo che a Brindisi ospitano una crociera di soldati israeliani, perché sono soldati di fatto, a decomprimersi a Brindisi nel mese di novembre. Quindi invitiamo anche la popolazione pugliese e la popolazione locale di fare in modo di impedire che questo avvenga, perché è vergognoso. Siamo in una città come la città di Milano, una città simbolo, la città delle cinque giornate. Quindi abbiamo denunciato, continuiamo a denunciare il fascismo sull'orme della storia di questa città che ha cacciato i sionisti dal corteo del 25 aprile.

0: Il 3 ottobre dell'anno scorso è stato un simbolo, quando gli studenti e i lavoratori scendono in piazza e incrociano le braccia possono davvero trasformare un paese, lo stanno dimostrando in Spagna, in Francia e anche qui in Italia dobbiamo continuare a combattere non soltanto per dare solidarietà alla Palestina ma per dichiararci persone che non vogliono la guerra.
1: Al momento diciamo siamo in centinaia qui a Napoli per una manifestazione che è partita da Piazza Garibaldi, è una manifestazione in realtà che è estesa a tutto il paese da nord a sud, fatti in contemporanea, ci sono altre piazze in Italia che stanno manifestando. Oggi a Napoli, così come in tutta Italia, scendiamo come palestinesi, scendiamo soprattutto per chiedere la fine della complicità da parte dell'Italia con il genocidio, per continuare a ricordare che il genocidio è in corso e che a 3 anni di genocidio feroce a Gaza e oltre 78 anni di occupazione della nostra terra, noi non abbiamo mai dimenticato e continueremo a lottare al fianco della resistenza del nostro paese.

0: Questi tre anni in cui Gaza ha mostrato al mondo la sua sofferenza, ma anche la sua dignità, la sua forza, la sua resilienza, la sua resistenza. Gaza ci ha insegnato e ci ha mostrato la realtà di questo ordine mondiale, di questo potere mondiale, un potere demoniaco, un potere governato dal sionismo, un potere governato dall'imperialismo, dall'ipercapitalismo, un potere soggetto alle lobby israeliane, alle lobby mafiose, genocidarie, criminali dello Stato genocida di Israele.
1: Nessun governo li ha processati, ben allora